Tenere masomai. Quanto mi tuoca. Quello che era arrivato a Mosani e Radio Mozambique. Tomitego si holi vanno provincia Oniesa. E un genere che ha occupato il gado ampio un po' con Zabezi.